0: XEH 1420, la Vallenata Mayor. La Vallenata Mayor.
1: La hora exacta con gusto, 7:32, 7:32.